0: mustra bia ababa frono no ana
1: se wonni me yare ne na me di padue mu a enka wie wonya me rofo kra
0: oh sorry
1: kakra na nansia cheme mechi nka sei afemu bu
0: ade wonni

Unia, me say FIFA World Cup 2026 idie. Visa daru menti. Move bia unia. Game bia yenigi nkwa. Neba sansua umpeso beshri sima bakukra. Fa hushe game bia mo. First National Bank ne visa daru menti. Upayment